il lumi s'entra il mare, il indiaro t'arrivo, il vatture fi fiero e il tiriva le.